l'aria brillante, quel vermiglio donnesco colore, quel vermiglio donnesco colore. Non ti avrai, quei pennacchini.

montagne per balloni. Con le nevi sui leoni, a concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, che le palle in tutti i cuoni all'orecchio fan fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma.